Maximum Lounge. Maximum Lounge.

proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca l'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha...

0: Ortofrutta vi aspettano le nostre pesche nettarine. Sono ricche di potassio e acqua, perfette per reidratare il corpo appena svegli, visto che veniamo da molte ore di digiuno. E a darci una sprezzata di energia ci pensano proprio queste nettarine. Le pesche sono in offerta a solo 1,99 euro al chilo. E per la colazione oggi vi svelo una curiosità sul latte Zimil. Il nome richiama il termine enzima che serve a digerire il lattosio e Mil, abbreviazione di milk, cioè latte. Un'idea geniale per chi cerca alta digeribilità senza rinunciare al gusto del latte. Con la vostra Penny Card potete fare scorta di latte Zimil con una promozione incredibile, ben 6 bottiglie a solo 1,49 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: semplice, basta un penny.
1: Rimaniamo insieme su Penny FM, qui c'è Marta Amato a farvi compagnia in questa bellissima giornata. Stavo pensando, quanti di voi stamattina si sono concessi un bel bagno rilassante per iniziare al meglio la giornata? O magari c'è chi preferisce concederselo la sera dopo il lavoro? Ascoltiamo il sondaggio.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Dopo una giornata magari di lavoro uno torna a casa, magari accende anche le candele, fa l'atmosfera.
4: Il bagno è davvero uno dei momenti migliori della giornata, anche perché riesco completamente a isolarmi e a non pensare a tutto quello che devo fare.
5: È una bella sensazione, anche perché è molto rilassante, dopo lo sport specialmente, dove tu entri e ti dimentichi quasi tutto, diciamo. Sì, mi rilassa molto anche il profumo del bagno schiuma.
1: Se cercate una fragranza che vi rilassi, allora scegliete il bagno doccia Palmolive. E pensate, nella parola Palmolive è racchiuso il segreto del suo successo. Questo bagno doccia contiene olio d'oliva, un prezioso ingrediente naturale che ancora oggi si prende cura della nostra pelle, rendendola setosa e donandoci quel momento di puro relax quotidiano che ci meritiamo. Se volete regalarvi una coccola speciale, sappiate cosa cercare nei nostri scaffali. La confezione da due pezzi di Palmolive viene solo 3,29 euro.
0: È semplice, basta un penny.

0: Tomorrow People su Penny FM con Your Man. Restate sintonizzati su Penny FM. Oggi voglio darvi un consiglio per far volare la vostra raccolta punti e completare le collezioni Penny in un lampo. Il segreto? Scegliere i nostri prodotti acceleratori che vi regalano tantissimi punti extra.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ad esempio, se state pensando a cosa cucinare per pranzo, vi suggerisco una ricetta salvatempo, fresca e squisita. Una bella insalata di pasta fredda con pomodorini, olive e tonno Rio Mare. Acquistandolo riceverete subito 20 punti extra sulla vostra tessera. E per una colazione o una merenda super salutare, mettete nel carrello il succo Ace Wellness, una vera bomba di vitamine, ma con pochissimi zuccheri, ideale per restare leggeri con gusto. Portando in cassa il succo Wellness, per voi ci sono altri 10 punti extra immediati. Insomma, fare la spesa conviene due volte, quindi sfogliate il volantino e accumulate premi.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.
2: Che lo che damo a rullare, empezó el verano, fuego.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Eccoci di nuovo insieme su Penny FM, qui c'è sempre Marta Amato a farvi compagnia. Oggi voglio darvi un consiglio da amica per alleggerire i pensieri sul budget di casa. Forse non avete ancora sentito parlare del concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Qui c'è veramente il lieto fine.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Basta fare una spesa di almeno 35 euro utilizzando la vostra fedele Penny Card. In questo modo parteciperete all'estrazione finale, dove 5 fortunatissimi clienti vinceranno ben 1000 euro in gift card. Immaginate la svolta, un anno intero di spesa quotidiana praticamente gratis, pagata interamente da noi. E vi svelo un piccolo trucco del mestiere: più scontrini fate, più possibilità avete di essere baciati dalla dea bendata. Correte fra le corsie, riempite il carrello con le cose buone di Penny e tentate la fortuna.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Iniziamo questa mattina con una coccola profumata, parlando dei benefici della vaniglia. Il suo aroma ha un grande potere rilassante e dona subito un senso di lucidità mentale. Per questo oggi vi consiglio di regalarvi un momento di pura dolcezza con il gelato alla vaniglia Le Gelizie, cremoso, avvolgente e in offerta perché con la Penny Card ha il 25% di sconto e viene solo 2,99 euro. E restando in tema di benessere, per una colazione davvero campioni vi raccomando il mango. Mangiarlo di mattina è un vero tocca sana e ricco di vitamine e zuccheri sani che danno una carica di energia immediata al cervello e risvegliano il metabolismo con leggerezza. Nel nostro reparto ortofrutta lo trovate a soli 99 centesimi al pezzo. Insomma, una spesa che fa bene al corpo e al portafoglio. Vi aspetto qui fra gli scaffali.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Mettiamo le cuffie e restiamo uniti su Penny FM. Con voi c'è Marta Amato. Se state sfogliando il nostro speciale Organizza, Gioca, Impara, c'è un grande classico che non può mancare negli zainetti: la mitica colla stick Prit.
1: Gli speciali di Penny.
0: La colla è importante per i nostri bambini perché non serve solo a unire i fogli, ma è uno strumento magico che stimola la loro creatività e insegna la pazienza attraverso i lavoretti manuali. Insomma, li aiuta a dare forma alla fantasia. E visto che a scuola la colla non basta mai, da Penny abbiamo pensato a un'offerta per fare scorta. Prendete la confezione speciale da 3 pezzi più 2 in omaggio a soli 2,99 euro. Un vero affare per la scuola e per il portafoglio, quindi correte a prenderla. In più vi ricordo che con lo speciale Spendi e Riprendi, se acquistate almeno 15 euro di articoli per la scuola e passate la vostra Penny Card alla cassa, per voi c'è subito un buono sconto da 10 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Marco Ligabue spacca il cielo, restate sintonizzati su Penny FM e diamo ancora un'occhiata allo speciale Organizza, Gioca, Impara. È una miniera di idee bellissime per i bambini, a partire dai fantastici pennarelli a punta larga.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Colorare fa benissimo ai più piccoli, li aiuta a sviluppare la coordinazione, stimola la concentrazione e permette loro di esprimere liberamente le proprie emozioni attraverso i colori. I pennarelli sono in offerta a soli 5,99 euro. E per i momenti di gioco creativo a casa non perdetevi la nostra pasta modellabile. Manipolare la pasta allena la manualità, stimola la fantasia tridimensionale ed è anche un fantastico antistress naturale per i bambini dopo le ore passate sui banchi. Un modo perfetto per farli crescere felici spendendo il giusto. Passate a trovarci nei punti vendita. La pasta modellabile viene solo 4,99 euro. Buona spesa a tutti.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

0: Searching everywhere from steeplechase to palisade.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Quando la voglia di qualcosa di buono chiama, Penny risponde con lo speciale prezzi fermi. Trovate la burrata in foglia, marchio le specialità cuor di terra. Immaginatela così, prendete degli spaghetti caldi, saltateli con datterini, finori tostati e poi adagiateci sopra questa burrata freschissima crudo. Tagliatela direttamente nel piatto, il cuore cremoso si scioglierà creando una crema paradisiaca. Un lusso da veri chef a soli 2,99 euro. E visto che Penny pensa a tutta la famiglia, ci sono anche le crocchette per il vostro gatto. Del resto, avere un animale domestico è fondamentale, ci riempie la vita di affetto incondizionato, riduce lo stress dopo una giornata pesante e ci insegna a prenderci cura degli altri. Volate da Penny, fate felici voi stessi e i vostri amici a quattro zampe. Le crocchette per gatto vengono solo 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Agapemmi, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 € al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale idee per la tua cucina che vi rivoluzionerà la vita ai fornelli. Se volete mangiare sano senza rinunciare al gusto, ecco la friggitrice ad aria. Ha ben 7 programmi preimpostati e vi permette di cucinare piatti leggeri, croccanti e con pochissimo olio, risparmiando anche su tempo ed energia elettrica. Sarà vostra a soli 42,99 euro. E per preparare gli ingredienti da veri esperti c'è il set da 3 taglieri in diverse misure. La genialata e la scanalatura per il succo, così non sporcherete più il piano di lavoro mentre affettate i pomodori o la carne. Non vi resta che correre da Penny e dare una svolta high tech e super pratica alla vostra cucina. Il set da 3 taglieri viene solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Prepariamo insieme le valigie. Andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde, storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
0: Il nostro weekend.
1: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
0: Cosa vedere?
1: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma, che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio, con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
2: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
1: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiare senza rinunciare alla qualità è una vera sfida. Per fortuna da Penny c'è lo speciale salva spesa a toglierci pensieri. Oggi vi propongo un primo piatto da leccarsi i baffi. Pensate a una bella spaghettata con la pasta de cecco, condita con un filo d'olio e una pioggia di rucola fresca. La rucola è ricca di vitamina C e aiuta a stimolare la digestione, mantenendo così la nostra silhouette inalterata. Un piatto semplice, sano e super economico, perché la pasta de cecco viene solo 89 centesimi. E per rinfrescarci quotidianamente nel carrello non può mancare l'acqua Nevea. Parliamo di un'acqua eccezionale dal residuo fisso basso bilanciato che la rende leggerissima e perfetta per depurare i reni senza appesantire l'organismo. Salvate la spesa col sorriso. L'acqua Nevea nella confezione da 6 bottiglie viene solo 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Solo da Temi.
1: Se state già pensando a cosa mettere in tavola stasera, ho dei consigli che uniscono gusto e benessere direttamente dal volantino di Penny. Nel reparto frigo trovate il salmone norvegese affumicato Gran Mare, scontato del 20% con Penny Card. Un vero elisir di giovinezza, perché è una miniera d'oro di omega 3, perfetti per dare una sferzata di energia al cervello. Sarà vostro a soli 6,39 euro. Se invece preferite i grandi classici, c'è lo speciale maxi formati con il prosciutto cotto alta qualità Le Freschette, scontato del 31%. Parliamo di un prodotto leggero, digeribile e ricco di ferro per rigenerare la mente. Trattatevi bene con i maxi formati, il prosciutto Le Freschette viene solo 3,69 euro.
0: La convenienza dei maxi formati.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Mega Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Maxi convenienza.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, onorata come sempre di tenervi compagnia durante il vostro shopping. Parliamo di pasti golosi e proteici e qui entrate in gioco voi clienti. Tommaso Stabilini vi ha chiesto come preparate le uova con le patate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le uova con le patate come le prepara?
4: Cipolla, patate, si soffrigge, si mette dentro un pochino d'acqua, si fa cuocere, tanto prezzemolo. Quando è cotta la patata si buttano dentro le uova intere, un po' di parmigiano sopra.
1: Ricettina veloce ma tanto nutriente. Pensate, le patate ci regalano più potassio di una banana, ideale per il cuore. E se le cucinate con la buccia, addio fame grazie al pieno di fibre.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: cose che trovi solo da Penny.
1: Il volantino di questa settimana è all'insegna dei maxi formati e adesso vi parlo di due prodotti di cui possiamo fare scorta e che possiamo però usare anche insieme: pesche nettarine e latte Zimil. Potremmo fare ad esempio un maxi smoothie. La ricetta è semplice: pesche sbucciate, latte, miele e ghiaccio. Frulliamo tutto e mettiamo in un bicchiere. E per i più golosi si possono aggiungere due foglioline di menta per un tocco più estivo. Un modo semplice e allo stesso tempo capace di conservare le grandi proprietà delle pesche nettarine, che sono ricche di vitamine e fibre, e così ovviamente anche il calcio e il fosforo contenuto nel latte, che in questo caso è Zimil, dunque altamente digeribile. E allora, maxi formato con le pesche nettarine, cassetta da 2 kg a 3,98, al chilo dunque soltanto 1,99 euro. E poi latte UHT alta digeribilità Zimil, in sconto con Penny Card a 1,49 euro la bottiglia, ma attenzione, solo con l'acquisto di 6 bottiglie.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Sanremo, i marchi propri di Penny.
1: Ma quanto è bello concedersi un momento tutto per noi durante la giornata. Un caffè caldo, un buon libro o semplicemente 5 minuti di silenzio. Se cercate il compagno perfetto per questi momenti, ho un segreto da confidarvi. Daniela Storoni prepara biscotti con ricette rinascimentali. Sentiamo che significato hanno per lei.
2: Le interviste di Penny e Pam.
3: Le chiamo io le mie coccole, perché se hai fame ti mangi qualcos'altro, cioè vai a mangiare, se hai fame mangi un pezzo di pane o ti soddisfi o mangi un pezzo di pasta, se cerchi un biscotto ti vuoi gratificare il tuo, vuoi una coccola, e la coccola deve essere sempre fatta bene, altrimenti meglio non farla.
1: E per queste coccole nei negozi Penny trovate i biscotti buon di riso della linea La Buona Pasticceria. Sono preparati con farina di riso, questo li rende leggeri e digeribili, perfetti se volete evitare quella fastidiosa sensazione di pesantezza dopo il dolcetto. La farina di riso infatti è nota per il suo amido facilmente assimilabile che dona energia immediata senza affaticare lo stomaco. E adesso arriva la parte migliore questa settimana: se avete la Penny Card sono scontati del 25%. Un piccolo lusso per il palato a un prezzo ancora più leggero. Vengono solo 1,49 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di accelerare la raccolta punti e sfruttare al meglio la nostra Penny Card. La Penny Card infatti ci dà la possibilità di ricevere offerte esclusive, dei buoni sconto personalizzati, partecipare ai nostri giochi e concorsi, oppure ancora per ricevere i premi della nostra collezione, i piatti della tradizione. Si possono accumulare dei punti extra acquistando dei prodotti che potremmo definire sponsor, come il tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 pezzi più 1 gratis, che ci regala, oltre che il gusto e il sapore del tonno, anche 20 punti extra. Un altro prodotto da acquistare sempre con la Penny Card è il succo Wellness ai gusti ace e multivitaminico, confezione da 1,5 litri e senza zuccheri aggiunti. In aggiunta invece, oltre che la qualità e il benessere Wellness, ci sono i punti extra. I succhi Wellness ai gusti ace e multivitaminico vi regalano 10 punti extra. E allora che facciamo? Acceleriamo insieme la raccolta?
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per svelarvi le mille virtù degli ortaggi. Se state cercando l'elisir di lunga vita, guardate verso le zucchine. Sono un idratante naturale composto al 95% d'acqua. Significa che ogni boccone disseta le cellule dall'interno, rendendo la pelle luminosa e compatta. Ho ancora qualche segreto da svelarvi sulle zucchine, ma prima ascoltiamo nel sondaggio del caporedattore attore di Penny FM, Giovanni Martinez, le vostre ricette.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Siamo con Lorena che ci spiega come si fa una ricetta tipica ligure. Quale?
4: Ma la mia mamma mi ha insegnato a fare una bella ricetta di una bella torta di zucchine. Semplice, zucchini, pecorino, grana, maggiorana, noce moscata e uova. Viene grattugiata la zucchina. Vengono poi mischiate insieme alle uova, al formaggio e noce moscata e poi viene infornata insieme a una pasta fatta con farina, un goccino di latte, un po' di acqua, sale, mezz'ora di cottura, una bella colorazione molto bronzata e si può mangiare tranquillamente.
1: Quanta bontà in questo piatto e quanta salute grazie sempre alle zucchine. Il loro vero segreto di giovinezza si nasconde dietro la vitamina C che stimola la produzione di collagene mantenendo i tessuti elastici e tonici. Tutto questo è racchiuso nelle zucchine di Penny a solo 1,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Quest'estate ho avuto la fortuna di fare un viaggio insieme alla mia famiglia alla scoperta del Madagascar e ho scoperto anche dei prodotti tipici come la vaniglia Bourbon che loro usano per tante ricette, sia dolci ma anche salate. La vaniglia tra l'altro ha tante proprietà, anche antiossidanti e dunque capace di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Da Penny, per scoprirne il gusto, in offerta trovate il gelato alla vaniglia Bourbon a marchio Le Gelizie, oltre un chilo di gelato in sconto del 25% a soli 2,99€, ma solo con Penny Card. Inoltre in Madagascar, che è un paese semplice e genuino, mi sono anche deliziato con la frutta. In questo periodo si mangiano ananas, papaya e ovviamente anche il mango, che i malgasci, così si chiama il popolo del Madagascar, appunto dicevo che i malgasci utilizzano come noi, mangiandolo semplicemente, com'è, ma anche facendo delle ricette tradizionali come gli ashards, che sono delle conserve di frutta e verdura piccanti, veramente buone. Il mango, senza andare in Madagascar, lo trovate anche da Penny in offerta a 99 centesimi e come dicono in Madagascar salama, che significa semplicemente ciao.
1: Scopri l'estate con la Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola il primo giorno è molto emozionante.
4: Io ero emozionato anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
5: E ciao.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: E adesso un'offerta che mi riporta all'infanzia e che per fortuna non è mai passata di moda. I momenti prima della ripartenza della scuola erano quelli, ad esempio, per comprare i pennarelli. Questo serviva per riprendere un po' la manualità e magari disegnare quello che avevamo visto e vissuto durante le vacanze. Confesso che io non ero bravissimo, però mi divertivo comunque veramente tanto. Nello speciale Organizza, Gioca e Impara, da Penny ci sono i pennarelli a punta larga. 10 colori più una matita e un temperino, il tutto a soli 5,99€. Dove invece me la cavavo meglio era con la pasta modellabile. Io insieme a mio fratello, ma anche mia sorella, costruivamo piccole casette, degli alberi e noi maschietti anche un tentativo di macchina, ma insomma lasciamo perdere. Devo dire che però questi giochi sono veramente utili per stimolare la fantasia e, come spesso capitava, anche regalare un piccolo fiore modellato alla nostra mamma. E la pasta modellabile con ben 18 colori da Penny la prendete in offerta a soli 4,99€.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: vicino. Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Il riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando la voglia di qualcosa di buono chiama, Penny risponde con lo speciale prezzi fermi. Trovate la burrata in foglia, marchio le specialità cuor di terra. Immaginatela così, prendete degli spaghetti caldi, saltateli con datterini, pinoli tostati e poi adagiateci sopra questa burrata freschissima crudo. Tagliatela direttamente nel piatto, il cuore cremoso si scioglierà creando una crema paradisiaca. Un lusso da veri chef a soli 2,99 euro. E visto che Penny pensa a tutta la famiglia, ci sono anche le crocchette per il vostro gatto. Del resto, avere un animale domestico è fondamentale, ci riempie la vita di affetto incondizionato, riduce lo stress dopo una giornata pesante e ci insegna a prenderci cura degli altri. Volate da Penny, fate felici voi stessi e i vostri amici a quattro zampe. Le crocchette per gatto vengono solo 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto, dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane, e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: di solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale idee per la tua cucina che vi rivoluzionerà la vita ai fornelli. Se volete mangiare sano senza rinunciare al gusto, ecco la friggitrice ad aria. Ha ben 7 programmi preimpostati e vi permette di cucinare piatti leggeri, croccanti e con pochissimo olio, risparmiando anche su tempo ed energia elettrica. Sarà vostra a soli 42,99 euro. E per preparare gli ingredienti da veri esperti c'è il set da 3 taglieri in diverse misure. La genialata e la scanalatura per il succo, così non sporcherete più il piano di lavoro mentre affettate i pomodori o la carne. Non vi resta che correre da Penny e dare una svolta high tech e super pratica alla vostra cucina. Il set da 3 taglieri viene solo 4,99 euro.

Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: La frutta e verdura di Penny.
2: Frutta estiva e dove trovarla, ma ovviamente qui da Penny, nel reparto ortofrutta, profumato, colorato, pieno di sapori, trovate anche il melone retato proprio in occasione della stagione estiva. Come tutta la frutta, anche il melone è ricco di proprietà nutritive fondamentali per l'organismo. La sua polpa, ad esempio, è composta per il 90% d'acqua, dunque un frutto altamente idratante, perfetto per combattere le giornate afose. Possiamo mangiarlo da solo, a cubetti, in una macedonia o oppure abbinato al classico prosciutto crudo. E allora da Penny, in questo caso nel reparto ortofrutta, per l'estate trovate il melone retato.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Paolo da Pemi.
1: Risparmiare senza rinunciare alla qualità è una vera sfida. Per fortuna da Penny c'è lo speciale salva spesa a toglierci pensieri. Oggi vi propongo un primo piatto da leccarsi i baffi. Pensate a una bella spaghettata con la pasta de cecco, condita con un filo d'olio e una pioggia di rucola fresca. La rucola è ricca di vitamina C e aiuta a stimolare la digestione, mantenendo così la nostra silhouette inalterata. Un piatto semplice, sano e super economico, perché la pasta de cecco viene solo 89 centesimi. E per rinfrescarci quotidianamente nel carrello non può mancare l'acqua Nevea. Parliamo di un'acqua eccezionale dal residuo fisso basso bilanciato che la rende leggerissima e perfetta per depurare i reni senza appesantire l'organismo. Salvate la spesa col sorriso. L'acqua Nevea nella confezione da 6 bottiglie viene solo 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: solo da Penny.
1: Se state già pensando a cosa mettere in tavola stasera, ho dei consigli che uniscono gusto e benessere direttamente dal volantino di Penny. Nel reparto frigo trovate il salmone norvegese affumicato Gran Mare, scontato del 20% con Penny Card. Un vero elisir di giovinezza, perché è una miniera d'oro di omega 3, perfetti per dare una sferzata di energia al cervello. Sarà vostro a soli 6,39 euro. Se invece preferite i grandi classici, c'è lo speciale maxi formati con il prosciutto cotto alta qualità Le Freschette, scontato del 31%. Parliamo di un prodotto leggero, digeribile e ricco di ferro per rigenerare la mente. Trattatevi bene con i maxi formati, il prosciutto Le Freschette viene solo 3,69 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Cosa prepariamo oggi di buono? Mi faccio ispirare dal volantino delle offerte di Penny e vi consiglio la carbonara. Pochi e semplici ingredienti, le uova, il guanciale come da ricetta originale e, in base ai gusti personali, anche un goccio di panna. Sentiamo come la prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La pasta, fior di pasta. Voi la mangiate la pasta?
4: Sì, sì, ed è buonissima.
3: La conoscete? Come la cucina lei?
4: In tutti i modi. No, no, la faccio con tutto, in tutte le salse, brava.
3: No. E qual è la sua salsa preferita? Come la fa?
4: La carbonara.
3: Come la prepara lei? Come la prepara?
4: Allora, la pancetta dolce mi piace, metto un po' di panna per i miei figli e poi le uova, ovviamente. Chiaro. E mantengo tutto nella padella. Sì, sì, facile.
1: Una ricetta facile ed è sempre un piacere mangiare questa pasta. Da Penny trovate tutti gli ingredienti per la carbonara, tra cui anche il guanciale stagionato al pepe del marchio Sapor di Cascina. Con Penny Card è scontato del 21% e costa 10,90 euro al chilo.
0: Private Label, i marchi

0: Dura di Penny, tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice. Basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Jenny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Domani mattina facciamo una bella sorpresa a tutta la famiglia. Prendiamo un bel vasetto di marmellata, del pane buono, del burro e prepariamo una super colazione, nutriente, buona e che mette allegria. Saranno contenti anche i bambini, che sono felici quando prepariamo qualcosa di speciale, perché è una novità, qualcosa che gli fa iniziare la giornata in modo diverso. Mentre aspettate che il caffè salga, mettete il pane in forno, così si riscalda e diventa fragrante. Poi tagliatelo a metà e, se vi piace, spalmate del burro, poi la confettura. Vi consiglio quella Welles alle fragole e all'albicocca. Welles è una linea di prodotti pensata per venire incontro alle esigenze di salute e benessere. Questa confettura è a ridotto contenuto calorico e senza zuccheri aggiunti. Prezzi fermi da oltre un anno da Penny, un vasetto di confettura Welles all'albicocca o alle fragole costa 1,55 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per affrontare meglio il caldo, la natura ci regala le pesche, molto piacevoli e dissetanti. Contengono carotenoidi come il melone e le albicocche. Nel nostro corpo i carotenoidi vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi, dunque anche le pesche aiutano la pelle all'esposizione al sole. Da Penny troviamo in offerta le pesche nettarine coltivate in Italia nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,99 euro al chilo. Risparmiamo sulle grandi quantità perché questa settimana da Penny c'è la promozione Maxi Formati, scontato anche il latte Zimil sull'acquisto di 6 bottiglie. Questo è un latte ad alta digeribilità senza lattosio. Con la Penny Card lo sconto è del 21% se acquistate 6 bottiglie di latte Zimil. Una bottiglia costa 1,49 euro.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Le interviste di Penny FM.
1: Anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
2: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine e poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso insomma storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
3: Ottima idea per far mangiare i legumi ai bambini. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Trovate le ricette per preparare diverse paste fredde sul sito penny.it. Pasta fredda alla siciliana, oppure zucchine, gamberi e limone, e ancora pasta fredda all'ortolana. In offerta adesso da Penny la pasta Welles. Sedanini alle lenticchie rosse, fusilli ai piselli verdi, penne ai ceci. Un pacco costa €1,49.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanti punti avete già accumulato sulla Penny Card? Per ottenere i piatti della tradizione ci vogliono 180 punti e 99 centesimi di aggiunta. Ricevete un punto ogni euro di spesa e punti extra se acquistate alcuni prodotti jolly, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale, ricco di proteine.

0: In E Povero di Grassi, se acquistate la confezione da 3 lattine più una gratis di tonno Rio Mare al naturale, ricevete 20 punti extra sulla vostra Penny Card. Poi punti in più per la vostra raccolta li ricevete anche acquistando il succo di frutta Wellness, ottimo da bere a merenda abbinandolo ad uno yogurt o a della frutta fresca come pesche o melone. I succhi Wellness sono disponibili ai gusti ACE oppure multivitaminico e non contengono zuccheri aggiunti. Acquistando la confezione da 1,5 litri di succo Wellness ACE o multivitaminico ricevete 10 punti extra sulla Penny Card.
1: Prodotti extra? Punti extra!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere le bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Potete immaginarvi un mondo senza gelato? Io proprio no. Mangio volentieri una coppa di gelato anche in sostituzione di un pasto per rinfrescarmi. Adesso c'è uno sconto straordinario. La vaschetta di gelato Le Gelizie al gusto di vaniglia che costa il 25% in meno. Con Penny Card la confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia costa 2,99 euro. Da Penny troviamo poi un'ampia varietà di frutta e verdura selezionata per garantire freschezza e la migliore qualità. In offerta il mango, un frutto molto succoso e dolce, è anche ricco di ottime proprietà nutrizionali. Ha un alto contenuto di acqua, minerali, tra cui in particolare calcio, potassio e fosforo. Il mango da 380 grammi, adesso da Penny, costa 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: odor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano all'epoca degli Etruschi, che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Per i bambini l'estate passa più lenta che per gli adulti. Liberi dagli impegni scolastici, hanno molto più tempo libero e a volte possono perfino annoiarsi un po'. Da Penny c'è lo speciale Organizza, Gioca, Impara, con tante idee per tenere impegnati i più piccoli. Ad esempio la pasta modellabile con cui creare tante forme. Fiori, persone, animali e qualsiasi cosa la fantasia dei bambini suggerisca. Si tratta di una valigetta con 18 colori diversi di pasta modellabile che costa in tutto 4,99 euro. Poi a tutti i bambini piace disegnare e allora forniamo loro tutto il necessario per passare delle ore spensierate a creare mondi fantastici di tanti colori. Da Penny trovate i pennarelli a punta larga. La confezione da 10 colori più una matita e un temperino costa 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Ormai ci stiamo abituando a sentirlo, lo possiamo dire, perché già da un po' di mesi infatti che sentiamo Paga Penny, il concorso che mensilmente ci dà la possibilità di vincere ben 1000 euro. E dal 27 agosto al 6 settembre ritorna proprio Paga Penny. Basta fare 35 euro di spesa con la Penny Card per essere uno dei 5 vincitori, ripeto, di ben 1000 euro, in questo caso in gift card per la nostra spesa di ogni giorno. Potete poi dunque scegliere i vostri prodotti preferiti ed io sono andato a curiosare proprio tra di voi.
2: Le interviste di Penny FM.
3: La signora, cos'è che ha preso? Vedo il suo carrello con pasta, pomodoro.
4: Sì,
3: cosa vuole fare?
4: Ho preso un po' di tutto, provo.
3: Cos'è che le piace?
4: Ma la mutti è sempre stata buona. Io l'ho presa anche qui, era in offerta, l'ho presa. La pasta Barilla anche. E poi il salmone anche. Io ho preso le cose che più o meno conosco.
3: Ok, ma lei già è una nostra cliente Penny.
4: Io abito qua dietro, qui non c'era.
3: Ah, ok, quindi l'ha aperta adesso.
4: Infatti.
3: Beh, tornerà.
4: Certo, abito qua di fronte, arrivo.
5: Mancava il Penny, era l'unico supermercato che non c'era, settimo.
3: Perfetto, adesso c'è, quindi vi consiglio.
5: Lo conosciamo comunque.
3: Grazie.
5: Per quello che veniamo.
1: Che bello sentire la vostra voce e appunto, come dicono i nostri clienti, ecco, Penny c'è e c'è anche col concorso Paga Penny. Vi ricordo, fate una spesa da 35 euro con Penny Card e partecipate automaticamente. Potreste essere uno dei 5 vincitori, ricordo, di 1000 euro in gift card. Sbrigatevi perché avete tempo fino al 6 settembre. Paga.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le buone notizie non finiscono mai. Per voi prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto a un anno fa, eh? Tra questi anche la burrata in foglia, le specialità a cuor di terra che possiamo utilizzare ad esempio per creare un delizioso carpaccio di pesce burrata con l'aggiunta di basilico e volendo mandorle tostate. Vi serviranno 10 minuti per realizzarlo. Il profumo del basilico con la cremosità della burrata tipica pugliese, irresistibile, eh? In una confezione da 250 grammi, burrata in foglia, le specialità a cuor di terra, scontata a 2,99 euro e prezzi bloccati anche sulle crocchette per gatto Purina One dai gusti assortiti, per nutrire in modo equilibrato il vostro miau. La confezione è in offerta a 3,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: Ti ricorderai sorridendo.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Cinema e musica sono anche un'eccellenza italiana di grande valore. Oggi su Penny FM, Nino Rota. Classe 1911. Nino Rota nasce il 3 dicembre ed è stato tra i più grandi compositori italiani. A soli 11 anni compone il suo primo brano, L'infanzia di San Giovanni Battista, eseguito dal vivo in patria e poi anche in Francia. L'anno successivo viene ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove studia musica con i maestri più importanti del suo tempo. Appena ventenne, trascorre 2 anni in America, dove perfeziona la sua tecnica. E rientrato in Italia all'inizio degli anni 30, esegue il suo primo accompagnamento musicale per il cinema. Nino Rota ottiene presto un grande successo in tutto il mondo, grazie anche alla storica collaborazione con il regista Federico Fellini, che frutterà colonne sonore per film di successo come Lo Sceicco Bianco e Amarcord. Nel 1972 realizza per Coppola le musiche di Il Padrino. Per ragioni tecniche viene ignorato dagli Academy Awards, ma grazie alla colonna sonora di Il Padrino

0: batte seconda. Vince 3 anni più tardi l'ambito premio Oscar.
1: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
0: Grande talento e assoluto perfezionista, capace di svegliare nel cuore della notte il suo storico collaboratore per togliersi un dubbio su una melodia. Ai microfoni Rai, Michele Marvoli.
2: Ti ricordi la mia suonante per clarinetto e pianoforte? Quella del 46, sì. Stava negli anni 70, che è successo? Vedi sta battuta, ma è meglio in 5/4 o meglio in 4/4? È passata mezz'ora, al 40° minuto, ho detto va bene maestro, mi ha convinto, meglio in 5/4, bene, così ho potuto tornare a casa.
0: Ed è tutto, presto tornerà Pane, Amore e Fantasia con un nuovo ciclo di puntate.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Nei nostri punti vendita per voi uno speciale con idee per la cucina e un elettrodomestico utilissimo, la friggitrice ad aria, che ci permette di avere anche un risparmio energetico con un'attenzione alla salute, grazie ad esempio alla riduzione dell'uso dell'olio fino al 90% rispetto alla frittura tradizionale. Friggitrice ad aria da 8 litri con praticissimi tasti touchscreen per il controllo della cottura e 7 programmi preimpostati. Scontata 42,99 euro. Trovate pure dei praticissimi pirottini per friggitrice ad aria a 2,49 euro. Assolutamente. E in cucina non possono mancare i taglieri. Quelli di Penny sono in plastica, in 3 diverse misure e hanno anche la scanalatura per raccogliere il succo, ad esempio della frutta che tagliamo. In offerta 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Buon caffè.
2: Come lo vuole?
3: Come lo posso volere il caffè?
1: Moccaccino, marocchino, mocha choc, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
4: Cucciolino, valdostano, shakerato.
0: Indimenticabile la scena al bar nel film Benvenuti al Nord con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il caffè come lo vuole?
1: Buono.
0: E per garantirci non un buon caffè, ma un ottimo caffè da Penny, c'è la macchina per caffè espresso Ariete. Per capsule, cialde e polvere, compatibile con espresso e dolce gusto. Scontata a 69,99 euro. E trovate anche il porta capsule in ferro modelli assortiti a 2,99 euro. Gli speciali di Penny.

bocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Salva spesa da Penny, questo significa che abbiamo modo di acquistare prodotti che utilizziamo spesso nell'arco della settimana con un prezzo speciale. Ad esempio la pasta, da cucinare volendo in queste settimane, fredda con l'aggiunta di pomodorini, olive nere, da avvicinare a tonno e a mozzarella o feta a cubetti. Un invitante piatto estivo, insomma. Pasta de cecco, formati assortiti, in confezioni da mezzo chilo, scontata 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche l'acqua. Acqua Nevea, oligo minerale povera di sodio, ideale per contrastare l'ipertensione arteriosa. In una confezione da 6 pezzi, acqua Nevea, naturale frizzante. In offerta nei nostri punti vendita, 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: i marchi propri di Penny.
1: Vi accompagno nel reparto freschi per consigliarvi di arricchire il vostro carrello anche con la ricottina Valbontà, estremamente versatile perché la possiamo utilizzare sia per preparare piatti dolci che salati, ad esempio penne, ricotta e noci che andremo a tostare in padella per poi tritarle. Successivamente in una ciotola lavoreremo la ricotta con olio, sale e pepe e una scorza di limone. Scoliamo la pasta al dente e la mettiamo in questa ciotola andando ad aggiungere un mestolo di acqua di cottura in maniera tale da rendere il tutto molto cremoso e uniamo le noci. Nel reparto freschi di Penny, ricottina Valbontà in una confezione da due pezzi scontata del 15% a 75 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Maxi formati da Penny per fare la scorta di prodotti che consumiamo spesso in confezioni giganti. Ad esempio il prosciutto cotto. Prepariamo in questa seconda parte d'estate un rotolo di frittata freddo con ricotta e prosciutto cotto. Lo cuciniamo in anticipo e sarà perfetto per un pranzo leggero, anche in ufficio volendo, se abbiamo in programma un picnic. Maxi formato per il prosciutto cotto, alta qualità alle freschette, in una confezione da due pezzi, scontata del 31%, a 3,69 euro. Ma c'è anche il salmone norvegese affumicato a cena, rotolini di piadina fredda con all'interno rucola, formaggio caprino e salmone. Aggiungete del pepe nero per completare il gusto. Salmone norvegese affumicato Gran Mare, maxi formato, con la Penny Card in sconto del 20% a 6,39 euro.
0: La convenienza dei maxi formati.
2: Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maxi convenienza.
1: Provate a pensare quanto olio si consuma ogni settimana. Parecchio, perché è un alimento importantissimo per le cose più semplici, ad esempio per condire un'insalata, fino ai piatti più elaborati. Alla sommelier Daniela Scrobogna abbiamo chiesto quali sono i benefici dell'olio extravergine d'oliva.
2: Le interviste di Penny FM.
3: L'olio extravergine di oliva non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole, perché è veramente salutare. È ricco di polifenoli, per cui questi scombattono i radicali liberi, è altamente digeribile e soprattutto combatte l'invecchiamento.
1: Olio extravergine d'oliva De Santis, olio pugliese, in una latta da 3 litri, scontata da Penny, 4,66 euro al litro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Il volantino di questa settimana è all'insegna dei maxi formati e adesso vi parlo di due prodotti di cui possiamo fare scorta e che possiamo però usare anche insieme: pesche nettarine e latte Zimil. Potremmo fare ad esempio un maxi smoothie. La ricetta è semplice: pesche sbucciate, latte, miele e ghiaccio. Frulliamo tutto e mettiamo in un bicchiere. E per i più golosi si possono aggiungere due foglioline di menta per un tocco più estivo. Un modo semplice e allo stesso tempo capace di conservare le grandi proprietà delle pesche nettarine, che sono ricche di vitamine e fibre, e così ovviamente anche il calcio e il fosforo contenuto nel latte, che in questo caso è Zimil, dunque altamente digeribile. E allora maxi formato con le pesche nettarine, cassetta da 2 kg a 3,98, al chilo dunque soltanto 1,99 euro. E poi latte UHT alta digeribilità Zimil in sconto con Penny Card a 1,49 euro la bottiglia, ma attenzione, solo con l'acquisto di 6 bottiglie.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Vi porto indietro nel tempo parlando di mele, sì. Quanta storia legata a questo frutto, dalla mela che Paride nella mitologia greca doveva consegnare alla dea più bella per arrivare a quella che cadde sulla testa del fisico Isaac Newton facendogli intuire la legge sulla gravità. Le mele, oltre ad essere ricche di storia, sono fonte di salute, sali minerali, vitamine del gruppo B. Poi sono un alimento perfetto per chi vuole mantenere la linea perché hanno poche calorie e saziano a lungo. E in cucina con le mele possiamo fare tantissime cose, dal classico strudel di mele a un primo piatto molto gustoso, un risotto mele speck.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di accelerare la raccolta punti e sfruttare al meglio la nostra Penny Card. La Penny Card infatti ci dà la possibilità di ricevere offerte esclusive, dei buoni sconto personalizzati,

0: partecipare ai nostri giochi e concorsi, oppure ancora per ricevere i premi della nostra collezione I Piatti della Tradizione. Si possono accumulare dei punti extra acquistando dei prodotti che potremmo definire sponsor, come il tonno al naturale Rio Mare, confezione da 3 pezzi più 1 gratis, che ci regala, oltre che il gusto e il sapore del tonno, anche 20 punti extra. Un altro prodotto da acquistare sempre con la Penny Card è il succo Wellness ai gusti ace e multivitaminico, confezione da 1,5 litri e senza zuccheri aggiunti. In aggiunta invece, oltre che la qualità e il benessere Wellness, ci sono i punti extra. I succhi Wellness ai gusti ace e multivitaminico vi regalano 10 punti extra. E allora che facciamo? Acceleriamo insieme la raccolta?
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quest'estate ho avuto la fortuna di fare un viaggio insieme alla mia famiglia alla scoperta del Madagascar e ho scoperto anche dei prodotti tipici come la vaniglia bourbon che loro usano per tante ricette, sia dolci ma anche salate. La vaniglia tra l'altro ha tante proprietà, anche antiossidanti e dunque capace di proteggere le cellule dall'invecchiamento. Da Penny, per scoprirne il gusto, in offerta trovate il gelato alla vaniglia bourbon a marchio Le Gelizie, oltre un chilo di gelato in sconto del 25% a soli 2,99€, ma solo con Penny Card. Inoltre in Madagascar, che è un paese semplice e genuino, mi sono anche deliziato con la frutta. In questo periodo si mangiano ananas, papaya e ovviamente anche il mango, che i malgasci, così si chiama il popolo del Madagascar, appunto dicevo che i malgasci utilizzano come noi, mangiandolo semplicemente, com'è, ma anche facendo delle ricette tradizionali come gli ashards, che sono delle conserve di frutta e verdura piccanti, veramente buone. Il mango, senza andare in Madagascar, lo trovate anche da Penny in offerta a 99 centesimi. E come dicono in Madagascar, salama, che significa semplicemente ciao.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Ben ritrovati su Penny FM per parlare di avocado. L'avocado è un frutto di origine messicana addirittura risalente a 5.000 anni fa, dunque ai tempi dei Maya e degli Aztechi. Però possiamo dirlo, ha ormai da tempo stregato gli italiani e spesso viene inserito dai nutrizionisti in tutte le diete. È notizia infatti che nel 2025 in Italia il consumo di avocado è cresciuto del 47%. E i motivi sono tanti, non solo perché è buono, ma soprattutto perché è un super frutto, perché è ricco di grassi benefici per il cuore. Le sue proprietà antiossidanti ci aiutano a rimanere giovani e con un corpo energico e, come ormai sappiamo, viene usato anche nella cosmesi grazie appunto alle sue proprietà antinfiammatorie. I Maya, 5.000 anni fa, che non conoscevano tutti questi termini tecnici e moderni, dicevano semplicemente che aveva proprietà afrodisiache. Comunque la pensiate, direi di non far mancare sulle nostre tavole l'avocado, che trovate nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: E adesso un'offerta che mi riporta all'infanzia e che per fortuna non è mai passata di moda. I momenti prima della ripartenza della scuola erano quelli, ad esempio, per comprare i pennarelli. Questo serviva per riprendere un po' la manualità e magari disegnare quello che avevamo visto e vissuto durante le vacanze. Confesso che io non ero bravissimo, però mi divertivo comunque veramente tanto. Nello speciale Organizza, Gioca e Impara, da Penny ci sono i pennarelli a punta larga. 10 colori più una matita e un temperino, il tutto a soli 5,99€. Dove invece me la cavavo meglio era con la pasta modellabile. Io insieme a mio fratello, ma anche mia sorella, costruivamo piccole casette, degli alberi e noi maschietti anche un tentativo di macchina, ma insomma lasciamo perdere. Devo dire che però questi giochi sono veramente utili per stimolare la fantasia e, come spesso capitava, anche regalare un piccolo fiore modellato alla nostra mamma. E la pasta modellabile con ben 18 colori da Penny la prendete in offerta a soli 4,99€.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Playmobil, i marchi propri di Penny.
1: Avete presente quei giorni in cui si ha una voglia matta di qualcosa di sfizioso ma non si sa mai cosa inventare? Ci pensa Penny con lo speciale Prezzi Fermi. Oggi vi consiglio di fare scorta di pancetta marchio sapor di cascina. Immaginate di farla sfrigolare in padella finché non diventa super croccante, per poi tuffarla in un piatto di pasta insieme a fichi freschi caramellati e scaglie di pecorino. I fichi sono un concentrato di fibre e potassio per combattere la stanchezza estiva. Secondo me sentite già il profumino. Diventa un piatto super gourmet e anche goloso, ma soprattutto conveniente. Questa prelibatezza vi aspetta nel vostro punto vendita di fiducia a un prezzo davvero bloccato. Portate a casa tutta la qualità della pancetta a sapor di cascina a soli 2,19 euro.
0: Private Label.

la voglia di qualcosa di buono chiama, Penny risponde con lo speciale prezzi fermi. Trovate la burrata in foglia, marchio le specialità cuor di terra. Immaginatela così, prendete degli spaghetti caldi, saltateli con datterini, finori tostati e poi adagiateci sopra questa burrata freschissima crudo. Tagliatela direttamente nel piatto, il cuore cremoso si scioglierà creando una crema paradisiaca. Un lusso da veri chef a soli 2,99 euro. E visto che Penny pensa a tutta la famiglia, ci sono anche le crocchette per il vostro gatto. Del resto, avere un animale domestico è fondamentale, ci riempie la vita di affetto incondizionato, riduce lo stress dopo una giornata pesante e ci insegna a prenderci cura degli altri. Volate da Penny, fate felici voi stessi e i vostri amici a quattro zampe. Le crocchette per gatto vengono solo 3,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Maxi convenienza.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, onorata come sempre di tenervi compagnia durante il vostro shopping. Parliamo di pasti golosi e proteici e qui entrate in gioco voi clienti. Tommaso Stabilini vi ha chiesto come preparate le uova con le patate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le uova con le patate come le prepara?
4: Cipolla, patate, si soffrigge, si mette dentro un pochino d'acqua, si fa cuocere, tanto prezzemolo. Quando è cotta la patata si buttano dentro le uova intere, un po' di parmigiano sopra.
1: Ricettina veloce ma tanto nutriente. Pensate, le patate ci regalano più potassio di una banana, ideale per il cuore. E se le cucinate con la buccia, addio fame grazie al pieno di fibre.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale idee per la tua cucina che vi rivoluzionerà la vita ai fornelli. Se volete mangiare sano senza rinunciare al gusto, ecco la friggitrice ad aria. Ha ben 7 programmi preimpostati e vi permette di cucinare piatti leggeri, croccanti e con pochissimo olio, risparmiando anche su tempo ed energia elettrica. Sarà vostra a soli 42,99 euro. E per preparare gli ingredienti da veri esperti c'è il set da 3 taglieri in diverse misure. La genialata e la scanalatura per il succo, così non sporcherete più il piano di lavoro mentre affettate i pomodori o la carne. Non vi resta che correre da

0: da Penny e dare una svolta high tech e super pratica alla vostra cucina. Il set da tre taglieri viene solo 4,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
1: Oh, ma senti che entusiasmo che c'è nell'aria, eh?
2: Sì, è come quando fai la coda alle poste, è uguale.
1: Bene, mi fa molto piacere. Nuova puntata del Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini.
2: Lo sappiamo, grazie.
1: Ecco, allora andiamo a vedere quali sono le notizie più curiose della settimana. Dall'ANSA a Torino, il primo studente a laurearsi nel metaverso. Il ragazzo Edoardo Di Pietro, dopo aver seguito il corso di comunicazione e media, ha discusso la tesi insieme al proprio avatar.
2: Pensaci anche tu.
1: A cosa, scusami?
2: A far condurre il programma al tuo avatar.
1: Beh, una doppia versione di me stesso potrebbe essere una bella idea.
2: Ah, calma con le parole, era per dire, esagerato.
1: È un ottimo spunto per la nuova stagione, grazie caro. La fanpage Samantha Cristoforetti è la prima donna europea ad aver realizzato una passeggiata spaziale. La missione si chiama EVA, attività extraveicolare.
2: E raggiungerla?
1: Ma chi, scusami?
2: Lo dico, la Cristoforetti. Ma che grande lo spazio, eh? C'è posto per tutti.
1: Oggi più simpatico del solito. Andiamo avanti, dai. Da today.it, c'è un uomo sul tetto con una pistola. Chiamano il 112, ma lui voleva solo spaventare i gabbiani. Sul posto, carabinieri, polizia locale, ma l'arma è risultata finta. È successo ad Arenzano, in Liguria. Stufo di spendere soldi, un uomo si è fatto tatuare sui piedi le proprie Nike preferite. A raccontare la storia, il tatuatore Dean Gunter, specializzato in trompe l'œil e disegni realistici.
2: Il conduttore è stato sollevato dall'incarico.
1: Ma chi è stato sollevato? Nessuno.
2: No, pensavo ad una frase che potevi tatuarti sul petto, il bicipite è troppo piccolo.
1: Vabbè, manca poco alle ferie, dai che manca poco alle ferie. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini, ci sentiamo con fatica la prossima settimana.
2: Fiesta, che fantastica sta fiesta.
1: Niente, ormai va per la sua strada, io sono completamente assuefatto. Ciao.
0: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Risparmiare senza rinunciare alla qualità è una vera sfida. Per fortuna da Penny c'è lo speciale salva spesa a toglierci pensieri. Oggi vi propongo un primo piatto da leccarsi i baffi. Pensate a una bella spaghettata con la pasta de cecco, condita con un filo d'olio e una pioggia di rucola fresca. La rucola è ricca di vitamina C e aiuta a stimolare la digestione, mantenendo così la nostra silhouette inalterata. Un piatto semplice, sano e super economico, perché la pasta de cecco viene solo 89 centesimi. E per rinfrescarci quotidianamente nel carrello non può mancare l'acqua Nevea. Parliamo di un'acqua eccezionale dal residuo fisso basso e bilanciato, che la rende leggerissima e perfetta per depurare i reni senza appesantire l'organismo. Salvate la spesa col sorriso. L'acqua Nevea nella confezione da 6 bottiglie viene solo 1,50 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Avete ascoltato Benny Insieme Mix. Benny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: Noi due siamo bravi. A com-

0: Penny insieme.
1: Insieme, insieme.
0: Tre ore in compagnia di Dania Locatelli. Dania Locatelli.
2: Buon pomeriggio in tutti i Penny d'Italia, un saluto a chi sta facendo la spesa e agli staff al lavoro. Io sono Dania Locatelli e vi accompagno in diretta fino alle 7. Tre ore di musica e consigli sui prodotti e sulle promozioni di Penny. Vi ricordo subito di usare la Penny Card ad ogni acquisto per ottenere vantaggi esclusivi, accumulare punti e scegliere i premi. Se ancora non l'avete, fatela sul sito penny.it. Con la Penny Card, se comprate 15 euro di articoli scuola, ad esempio fino al 9 settembre, ricevete un buono sconto da ben 10 euro. Poi partecipate anche al concorso Paga Penny per vincere 1000 euro in gift card Penny per la vostra spesa. Basta fare 35 euro di spesa con Penny Card fino al 6 settembre per partecipare all'estrazione di 5 vincitori. Giovedì 3 settembre, tra poco parliamo di due prodotti in offerta sui maxi formati di Penny. Vi auguro buona spesa e buon ascolto.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sedersi sul terrazzo e godersi un buon gelato, che meraviglia! Una bella coppetta fragola e limone da riempire di frutta fresca, fettine di pesche, cubetti di melone e di anguria. Da Penny troviamo in offerta nel reparto frutta e verdura le pesche nettarine coltivate in Italia. La cassetta da 2 kg costa 1,99 euro al chilo. Che piacere poi svegliarsi la mattina e bere un cappuccino. Per molte persone è un'abitudine fin dall'infanzia ed è un sapore caro. Chi è intollerante al lattosio può godere di questo piacere grazie al latte Zimil. C'è uno sconto del 21% se acquistate con Penny Card almeno 6 bottiglie di latte Zimil a lunga conservazione e ad alta digeribilità. Una bottiglia costa 1,49 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: freschezza, qualità e risparmio.
1: Scopriamo i prodotti di Penny. Una delle linee più estive che trovate è Funny Drink, bevande per tutti i gusti. Il suo slogan è «D'estate anche la sete ha voglia di divertirsi». Ci propone aranciata, gassosa, tè freddi, aperitivi. Inoltre c'è la bevanda isotonica adatta a chi fa sport per reintegrare i sali minerali. Sentiamo le abitudini per quanto riguarda lo sport delle persone intervistate da Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Quando ho tempo vado a correre al parco vicino casa, altrimenti c'è sempre la palestra, un'iscrizione mensile, faccio tapis roulant, un po' di step, qualche attrezzo leggero, roba insomma serena per rilassare mente e corpo.
4: Pratico una volta a settimana ginnastica posturale, perché ho dei problemi alla colonna di scoliosi, in una palestra vicino casa.
1: Lo sport fa bene e quando lo si pratica ci si rende conto di tutti i benefici che apporta. Per dissetarci ci vuole l'acqua ed è ottima anche la bevanda isotonica Funny Drink che trovate in offerta da Penny. Fa parte dei prezzi fermi, prodotti con prezzi invariati da oltre un anno a questa parte. La bevanda isotonica al gusto di arancia Funny Drink da mezzo litro costa adesso soli 59 centesimi.
0: Spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Voi ce l'avete la Penny Card? Se la volete richiedetela online sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Potete infatti registrarvi e ottenerla subito nella forma digitale e subito potete iniziare a risparmiare e ottenere premi. Con i punti che raccogliete facendo la spesa ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica con il nome di una regione italiana e la sua ricetta tipica. Con la Penny Card ottenete un punto ogni euro di spesa e punti extra acquistando alcuni prodotti jolly, ad esempio il succo di frutta Wellness al gusto ACE oppure multivitaminico confezione da 1,5 litri. Se lo acquistate ricevete 10 punti extra. Poi se prendete il tonno naturale Rio Mare confezione da 4 lattine ricevete ben 20 punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Giovedì 3 settembre, le 4 e 27 minuti, ben ritrovati e buona spesa in tutti i penny d'Italia. Ballare insieme a migliaia di persone nel cuore di Milano, danza classica, tango, danza irlandese, per ritrovarsi tutti insieme. La prossima settimana si terrà il grande evento On Dance ideato da Roberto Bolle per far ballare tutti, superando differenze e contrapposizioni. La danza in marcia come messaggio di pace e felicità. Per chi avrebbe sempre voluto provare a ballare, ma anche per chi balla, questa è un'ottima occasione per conoscere qualcosa in più e trovarsi circondati dalla danza. Si ballerà già dalla mattina alle 8 e fino alle 10 di sera. Sono previsti workshop ad ogni ora di swing, flamenco, danza per bambini, afro, salsa, hip hop. Inoltre pilates, stretching e yoga e tanto altro. Se vi piace l'idea, vi dico che l'evento On Dance, ideato da Roberto Bolle e giunto alla 9ª edizione, si svolge presso la Piazza del Duomo di Milano da venerdì 11 settembre fino a domenica 13. Domenica 13 si chiuderà con una marcia della felicità a cui parteciperanno 2000 danzatori.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ieri sera sono uscita a mangiare una pizza e poi, passeggiando un po' per il quartiere per digerire, ho trovato una gelateria aperta. Ovviamente non ho potuto resistere e dopo la pizza mi sono mangiata anche il gelato. Teniamo nel congelatore a casa una bella vasca di gelato per accontentare le nostre piccole grandi voglie quotidiane. Adesso da Penny in offerta c'è la confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia Le Gelizie con la Penny Card al prezzo di 2,99 euro. Una voglia può essere soddisfatta anche con la frutta, soprattutto se buona, come un mango maturo e dolce. Da Penny il mango è in offerta, 380 grammi, al prezzo di appena 99 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Ricordiamoci di prendere il detersivo per la lavatrice, è indispensabile e adesso è anche in offerta grazie al salva spesa. Tra le faccende di casa, lavare il bucato devo dire che è la mia preferita, forse perché la lavatrice in funzione dà un senso di serenità. I neonati infatti si addormentano sempre. Poi è bello anche tirare fuori il bucato pulito e profumato, stenderlo e poi piegare tutto e riporre le cose negli armadi e nei cassetti. Un rituale che fa sentire in ordine, a posto e mette di buon umore. E poi c'è sempre qualcosa da lavare a casa, dunque prendiamo adesso il detersivo in offerta grazie al salva spesa di Penny, il detersivo liquido lavatrice Dixan. Il cartone da 3 flaconi, 66 lavaggi in tutto, costa appena 9,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Organizza, gioca, impara. Questo è lo speciale che trovate in questi giorni da Penny. Ci propone tanti articoli dedicati ai bambini, come piccoli giochi e scatole decorate per tenere in ordine la cameretta. C'è la pasta modellabile con cui i bambini possono giocare per ore creando forme, oggetti e personaggi, dando forma ai loro mondi fantastici. Box con 18 tubetti di pasta modellabile in diversi colori al prezzo di 4,99 euro. Per ore i bambini si perdono anche disegnando, in realtà anche gli adulti, se riscoprono il bambino dentro di sé e ritrovano le loro capacità creative. Ecco, possiamo fare sicuramente tutti noi dei bellissimi disegni. Da Penny troviamo i pennarelli a punta larga, ottimi per fare dei disegni molto grandi, appunto grazie a questa punta larga. La confezione da 10 pennarelli più matita e temperino costa in tutto 5,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Giovanotti con Estate, buon pomeriggio in tutti i Penny d'Italia, buona spesa, siamo in diretta su Penny FM, la radio di Penny, con voi Daniel Locatelli fino alle 7 in diretta per parlarvi delle offerte e di tutto quello che riguarda la spesa da Penny. Partecipate al concorso Paga Penny per vincere 1000 euro in gift card per la vostra spesa, basta fare 35 euro di spesa con Penny Card fino al 6 settembre e in questo modo partecipate automaticamente all'estrazione finale. È poi sempre una buona idea mostrare in cassa la Penny Card, sia per provare a vincere questi 1000 euro, ma anche per altre iniziative. Ad esempio, con la Penny Card, se comprate adesso 15 euro di articoli scuola, ricevete fino al 9 settembre un buono sconto da ben 10 euro. Giovedì 3 settembre, continuiamo con la musica. Vi auguro buona spesa qui da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ci sono prezzi fermi su oltre 1650 prodotti rispetto ad un anno fa, bloccati per garantire la convenienza di sempre e venire incontro alle esigenze dei clienti di Penny. A rivelarlo Nielsen IQ, una delle principali società di ricerche di mercato al mondo. Nel periodo da maggio 2025 a maggio 2026, secondo questo studio, sono rimasti invariati i prezzi di 1670 prodotti. Prezzi fermi ad esempio sulla burrata in foglia, le specialità cuor di terra. La parte esterna è costituita da una sottile sfoglia di mozzarella. La parte interna contiene una miscela cremosa di stracciatella e panna fresca. Costa come un anno fa. La burrata in foglia, le specialità cuor di terra, adesso sono al prezzo di appena 2,99 euro. Pagate poi lo stesso prezzo di oltre un anno fa anche il cibo per gatti, in particolare le crocchette per gatto Purina One in gusti assortiti. La confezione da 600 grammi costa 3,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: È tempo di vacanze e viaggi, allora vi porto in Sicilia, terra che ci fa pensare immediatamente al sole, al mare e alla cultura antichissima, ma non solo, anche alle melanzane. Seduti ad un tavolo in un ristorante siciliano guardando il mare è frequente mangiare una buona parmigiana di melanzane. Come si prepara? Sentiamo la ricetta di una cliente di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Si taglia la melanzana in fette, si mette sotto sale, dopodiché si friggono e poi si mettono a strati. Però prima si fa cuocere un po' la salsa con basilico e poi si mette lo strato di pelato. Basilico, aglio, molto parmigiano e così si prosegue.
1: Lasciamoci ispirare e portiamo a casa un po' di Sicilia. Nel reparto della frutta e della verdura trovate delle belle melanzane per tutte le vostre ricette dal profumo siciliano, ma da Penny trovate anche le melanzane a filetti in vaso. Il maxi formato da quasi un chilo costa 2,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete preparare pranzi e cene più velocemente, da Penny trovate la friggitrice. È come un piccolo forno, con il vantaggio che non deve essere preriscaldata e la cottura richiede pochi minuti. Si possono cucinare verdure, carne, pesce e perfino i dolci. Grazie allo speciale Idee per la tua casa, trovate da Penny la friggitrice ad aria digitale con una capacità di 8 litri. A tasti touch screen, finestra per controllare la cottura e 7 programmi preimpostati per tante ricette diverse. Costa 42,99 euro. Indispensabili quando si cucina anche i taglieri per una base sicura su cui affettare e tritare gli alimenti. Da Penny, grazie allo speciale Idee per la tua cucina, trovate il set da 3 taglieri in plastica, 3 misure diverse e pratiche scanalature raccogli succo, utili quando si tagliano frutta e verdura. Il set da 3 taglieri costa 4,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Sabrina Carpenter, Busy Woman, le 5:28, ancora buona spesa, buon pomeriggio in tutti i penny d'Italia. È il momento del nostro appuntamento con la rubrica musicale di Tommaso Stabilini, che ci riporta indietro nel tempo. Sentiamo dove ci porta oggi.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove ascoltiamo e riscopriamo la musica dei grandi attraverso i loro primi vinili. Su Penny FM mettiamo la puntina sull'album di uno dei principali esponenti del blues italiano, Zucchero. Nato a Roncocesi, frazione di Reggio Emilia, nel 1955, Adelmo Fornaciari si diploma come perito elettronico, si iscrive a veterinaria ma poi abbandona tutto per la musica. Inizia nel 68 con la band The Iduca, scrive per Fred Bongusto, vince il Festival di Castrocaro nell'81, poi l'esordio a Sanremo con Una notte che vola via, dal primo album Un po' di zucchero del 1983. Sul lato A ci sono i brani Sandra, Una notte che vola via, Non aver paura, Tempo ne avrai e Fuoco nel mattino. Famoso per il blues e il soul, generi tipicamente americani, Zucchero viene convinto da Miles Davis a cantarli in italiano, come confermato da lui stesso in un'intervista a Radio Italia.
3: Prima cercavo di mescolare un po' l'italiano, un po' l'inglese, però quando incontrai Miles Davis, con cui ho fatto D'une mosse, mi disse: ma tu devi cantare in italiano, perché? Ma perché almeno sei originale, fai un genere che non è tipicamente italiano, ma se lo fai in inglese

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Manteniamo la dispensa sempre rifornita approfittando delle offerte salva spesa di Penny che aiutano a fare scorta senza pesare sul budget. Questa settimana è in offerta la pasta de cecco in formati assortiti con cui preparare ad esempio la pasta zucchine e basilico. Saltate in padella una zucchina tagliata a dadini con un filo d'olio, unite la pasta scolata e completate con basilico fresco, pronta in 15 minuti. La confezione da mezzo chilo di pasta de cecco costa 89 centesimi. Nella nostra dispensa assicuriamoci di avere anche abbastanza acqua in offerta adesso, l'acqua naturale e frizzante Nevea in confezione da 6 bottiglie da 1,5 litro. L'acqua è preferibile ad altre

bevande perché è più naturale salutare. L'intera cassetta da 6 bottiglie di acqua Nevea costa adesso solamente 1,50 euro. Vi ricordo che è attivo il concorso Paga Penny per vincere 1000 euro in gift card per la spesa. Partecipate automaticamente all'estrazione di 5 vincitori se fate 35 euro di spesa con Penny Card fino al 6 settembre.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Giovedì 3 settembre, le 6:15, sempre Daniela Locatelli in vostra compagnia in questo pomeriggio qui da Penny. Per vivere fino in fondo il piacere e il gusto dell'estate, Penny ci consiglia la passata di pomodoro con ciliegino siciliano, le specialità cuor di terra. Una vera delizia, ideale per preparare una pasta speciale. A questo proposito parliamo con il cuoco Luigi Barbaro.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Per amalgamare molto molto bene la pasta con i sughi è bene tirare la pasta un pochino al dente e lasciarla poi finire la cottura in padella, perché siccome la pasta contiene dell'amido, quindi l'amido si scioglie con i sughi del sughetto che noi abbiamo preparato, quindi si amalgama molto di più e diventa molto più saporita.
0: Grazie a Luigi Barbaro che ci fa già venire fame. Se oggi a cena volete viziarvi, allora preparate un bel piatto di pasta con la salsa di pomodoro ciliegino siciliano. La trovate da Penny nella bottiglia da mezzo chilo del marchio Le Specialità Cuor di Terra al prezzo di 79 centesimi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mangiare qualcosa di buono senza dover preparare quasi nulla. Per lo speciale maxi formati trovate da Penny il prosciutto cotto di alta qualità, le freschette a fette. Confezione doppia da due vaschette da 150 grammi per un totale di 300 grammi. Pratica per chi vuole avere sempre in frigorifero un ingrediente pronto per toast, panini, insalate o pasti veloci. Con uno sconto del 31% il prosciutto cotto di alta qualità, le freschette, costa 3,69 euro. Poi, se cercate un'idea pronta per una cena leggera, con Penny Card potreste scegliere anche il salmone norvegese affumicato Gran Mare nel formato da 300 grammi, sconto del 20%, costa adesso solamente 6,39 euro.
0: Penny, freschezza, qualità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Buon pomeriggio in tutti i Penny d'Italia, buona spesa, siamo in diretta su Penny FM, la radio di Penny, con voi Daniele Locatelli fino alle 7 in diretta per parlarvi delle attività e delle offerte di Penny. È sempre una buona idea mostrare in cassa la Penny Card nel momento del pagamento. Con la Penny Card, se comprate ad esempio adesso 15 euro di articoli scuola, quaderni, penne, astuccio, ricevete fino al 9 settembre un buono sconto da ben 10 euro, buono sconto che poi potrete usare su una delle vostre prossime spese. Poi partecipate al concorso Paga Penny per vincere 1000 euro in gift card per la vostra spesa. Basta fare 35 euro di spesa con Penny Card fino al 6 settembre. Giovedì 3 settembre, dunque sono le 6 e un minuto e puntuale arriva un gold di Penny FM, le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Adesso abbiamo Man Eater di All and Oates del 1982. Vi auguro una buona spesa qui da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Godersi un bicchiere di latte e digerirlo serenamente è possibile se scegliamo il latte senza lattosio. Da Penny troviamo in promozione il latte Zimil ad alta digeribilità. Ha un gusto leggermente più dolce perché il lattosio è già predigerito. Da Penny c'è uno sconto del 21% con Penny Card se acquistate 6 bottiglie di latte UHT ad alta digeribilità Zimil. Una bottiglia costa 1,49 euro. Abbiamo davanti ancora giornate calde con massime oltre i 30 gradi, manteniamoci idratati mangiando delle pesche nettarine, ricche di acqua, vitamine e poche calorie. In offerta le pesche nettarine coltivate in Italia che trovate nella cassetta da 2 kg costano adesso solamente 1,99 euro al chilo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Fa un gran bene mangiare l'avocado, uno dei frutti più nutrienti del mondo, con tanti benefici per salute e bellezza. In particolare è l'olio contenuto nel frutto ad essere benefico, perché ricco di grassi salutari. Riduce il colesterolo, aiuta l'assorbimento dei nutrienti presenti nel cibo, inoltre favorisce il dimagrimento. Sentiamo come mangia l'avocado un cliente di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: L'avocado lo mangio generalmente per merenda. Prendo due fette di pan carré, le porto a tostatura, nel mentre prendo la polpa di avocado e la mescolo con il succo di un limone. Dopo prendo tutta questa polpa e la spalmo sulle due fette, aggiungendo anche del peperoncino e dei semi di chia.
1: Ottima idea, un toast con l'avocado. Basta schiacciare dei cubetti di avocado sulla fetta di toast e aggiungere un pizzico di sale. Adesso in offerta l'avocado da 300 grammi al prezzo di 99 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Raccogliamo tanti punti con la Penny Card per ricevere tutti i premi della raccolta I piatti della tradizione. Piatti in ceramica al 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie e perfetti per un uso quotidiano. C'è il piatto della Lombardia, quello del Piemonte, della Sicilia, Lazio, Toscana e Puglia, ognuno con il suo piatto tipico. Ottenete un piatto con 180 punti sulla Penny Card e un'aggiunta di 99 centesimi. Adesso ricevete punti extra inoltre se acquistate con la Penny Card alcuni prodotti, ad esempio il tonno Rio Mare naturale confezione da 3 scatolette più una in omaggio. Se lo acquistate ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. Prendete anche il succo Wellness Ace oppure multivitaminico da 1,5 litri e ricevete altri 10 punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Giovedì 3 settembre alle 6:30, ben ritrovati e buon pomeriggio di spesa in tutti i penny d'Italia. Si è aperta ieri la mostra internazionale d'arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera. Durante la serata inaugurale è stato consegnato il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney ed è stato proiettato il film Ink di Danny Boyle. Riceverà un altro Leone d'Oro alla carriera anche Ellen Burstyn, che pochi conoscono sentendo solo pronunciare il suo nome. In realtà la conosciamo tutti perché ha recitato in quasi 70 film, oltre ad aver partecipato a decine e decine di serie TV. Pensate che è stata candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista per il film L'Esorcista, in cui interpreta la mamma della ragazza posseduta. Ha vinto l'Oscar come migliore attrice per il film Alice non abita più qui nel 1975. La consegna del Leone d'Oro alla carriera a Ellen Burstyn si terrà in occasione della proiezione del

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando ci viene voglia di qualcosa di dolce, facciamoci trovare pronti. Vediamo insieme cosa ci propone Penny tra le offerte di questa settimana presso il banco dei surgelati. Abbiamo la vaschetta grande di gelato alla vaniglia Le Gelizie. Ottimo gelato cremoso per preparare delle belle coppe estive. Ad esempio l'ice caffè, gelato alla vaniglia con versata sopra una tazzina di caffè e il tutto guarnito con della panna montata e un biscotto. La confezione da 1 kg e 250 grammi di gelato alla vaniglia con Penny Card è scontata del 25% e costa 2,99 euro. La voglia di dolce può essere soddisfatta anche con un frutto come il mango, con il vantaggio di assumere poche calorie. Il mango da Penny è in offerta a soli 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Giovedì 3 settembre, le 6:41 minuti, ben ritrovati qui da Penny e buona spesa. Le sere d'estate con una pizza e una bevanda fresca sono un vero piacere. Teniamo in frigo qualcosa di fresco da bere e nel congelatore una pizza già pronta che basta semplicemente riscaldare. Adesso in offerta da Penny trovate la pizza margherita del marchio Gli Allegri Sapori. Basta metterla in forno caldo per 10 minuti e subito sentirete un buon profumo che si espande e che vi metterà appetito. È una confezione da 4 pizze margherita, dunque già condite con pomodoro e formaggio, su cui possiamo mettere tutti gli ingredienti che ci piacciono: funghi, salame, carciofi, prosciutto, mais, melanzane, insomma gli ingredienti li scegliete voi, ma la pizza è già pronta. La confezione da 4 pizze margherita Gli Allegri Sapori costa 3,99 euro.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Portiamo a casa un regalo ai nostri bambini. Da Penny trovate ad un ottimo prezzo la confezione di pennarelli a punta larga. Sono adatti ai bambini più piccoli perché la punta grande è più facile da controllare e permette di colorare aree più grandi con meno precisione. Questi pennarelli sono ottimi anche per scrivere a caratteri grandi sulle lavagne con i fogli. La confezione da 10 pennarelli a punta larga, che contiene anche una matita e un temperino, costa 5,90€. Speciale organizza, gioca e impara da Penny. Tra i vari articoli trovate anche la pasta modellabile per creare con le vostre mani statuine, fiori oppure anche piccoli oggetti come un braccialetto. La confezione da 18 colori di pasta modellabile costa 4,99€.

benvenuto ai nostri clienti. Mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Sono quasi le 7, mancano 5 minuti e la spesa continua da Penny a ritmo di musica. Il mio spazio si conclude qui, ma su Penny FM rimanete sempre aggiornati sulle offerte e sulle iniziative di Penny. Continua la musica e i consigli su tutto quello che riguarda la spesa con il programma Penny Insieme Mix. Vi ricordo ancora una cosa importante, che è attivo il concorso Paga Penny per vincere 1000 euro in gift card per la spesa. Partecipate automaticamente all'estrazione di 5 vincitori se fate 35 euro di spesa con Penny Card fino al 6 settembre. Per scoprire di più visitate penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Giovedì 3 settembre, da parte mia, Daniel Locatelli, è tutto. Vi auguro una buona serata.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. 3 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
2: Ma quanto è bello concedersi un momento tutto per noi durante la giornata. Un caffè caldo, un buon libro o semplicemente 5 minuti di silenzio. Se cercate il compagno perfetto per questi momenti, ho un segreto da confidarvi. Daniela Storoni prepara biscotti con ricette rinascimentali. Sentiamo che significato hanno per lei.
3: Le interviste di Penny e Fan.
4: Le chiamo io le mie coccole, perché se hai fame ti mangi qualcos'altro, cioè vai a mangiare, se hai fame mangi un pezzo di pane o ti soddisfi o mangi un pezzo di pasta, se cerchi un biscotto ti vuoi gratificare il tuo, vuoi una coccola, e la coccola deve essere sempre fatta bene, altrimenti meglio non farla.
2: E per queste coccole nei negozi Penny trovate i biscotti Buon di Riso della linea La Buona Pasticceria. Sono preparati con farina di riso, questo li rende leggeri e digeribili, perfetti se volete evitare quella fastidiosa sensazione di pesantezza dopo il dolcetto. La farina di riso infatti è nota per il suo amido facilmente assimilabile che dona energia immediata senza affaticare lo stomaco. E adesso arriva la parte migliore questa settimana: se avete la Penny Card sono scontati del 25%. Un piccolo lusso per il palato a un prezzo ancora più leggero. Vengono solo 1,49 euro.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Se state già pensando a cosa mettere in tavola stasera, ho dei consigli che uniscono gusto e benessere direttamente dal volantino di Penny. Nel reparto frigo trovate il salmone norvegese affumicato Gran Mare, scontato del 20% con Penny Card. Un vero elisir di giovinezza, perché è una miniera d'oro di omega 3, perfetti per dare una sferzata di energia al cervello. Sarà vostro a soli 6,39 euro. Se invece preferite i grandi classici, c'è lo speciale maxi formati con il prosciutto cotto alta qualità Le Freschette, scontato del 31%. Parliamo di un prodotto leggero, digeribile e ricco di ferro per rigenerare la mente. Trattatevi bene con i maxi formati, il prosciutto Le Freschette viene solo 3,69 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per svelarvi le mille virtù degli ortaggi. Se state cercando l'elisir di lunga vita, guardate verso le zucchine. Sono un idratante naturale composto al 95% d'acqua. Significa che ogni boccone disseta le cellule dall'interno, rendendo la pelle luminosa e compatta. Ho ancora qualche segreto da svelarvi sulle zucchine, ma prima ascoltiamo nel sondaggio del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, le vostre ricette.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Siamo con Lorena che ci spiega come si fa una ricetta tipica ligure. Quale?
4: Ma la mia mamma mi ha insegnato a fare una bella ricetta di una bella torta di zucchine. Semplice, zucchini, pecorino, grana, maggiorana, noce moscata e uova. Viene grattugiata la zucchina, vengono poi mischiate insieme alle uova, al formaggio e noce moscata e poi viene infornata insieme a una pasta fatta con farina, un goccino di latte, un po' di acqua, sale, mezz'ora di cottura, una bella colorazione molto bronzata e si può mangiare tranquillamente.
1: Quanta bontà in questo piatto e quanta salute grazie sempre alle zucchine. Il loro vero segreto di giovinezza si nasconde dietro la vitamina C, che stimola la produzione di collagene, mantenendo i tessuti elastici e tonici. Tutto questo è racchiuso nelle zucchine di Penny a solo 1,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice. Basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Penny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche, con la scuola elementare sicuramente

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per affrontare meglio il caldo, la natura ci regala le pesche, molto piacevoli e dissetanti. Contengono carotenoidi come il melone e le albicocche. Nel nostro corpo i carotenoidi vengono convertiti in vitamina A che protegge la pelle dai radicali liberi, dunque anche le pesche aiutano la pelle all'esposizione al sole. Da Penny troviamo in offerta le pesche nettarine coltivate in Italia nella cassetta da 2 kg al prezzo di 1,99 € al chilo. Risparmiamo sulle grandi quantità perché questa settimana da Penny c'è la promozione Maxi Formati, scontato anche il latte Zimil sull'acquisto di 6 bottiglie. Questo è un latte ad alta digeribilità senza lattosio. Con la Penny Card lo sconto è del 21% se acquistate 6 bottiglie di latte Zimil. Una bottiglia costa 1,49 €.
0: La convenienza dei Maxi Formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: I wanna make you sweat. Your brown eyes, I wanna make you sweat.
1: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: vicino. Basta un penny.
1: Tra gli alimenti più utilizzati nel nostro paese si distingue anche il riso, che arriva da molto lontano, dall'Asia. Alcuni monaci in un'abbazia in provincia di Vercelli furono tra i primi a coltivarlo in Italia verso la fine del 1400. Il riso rappresenta uno dei più versatili ingredienti, con aspetti importanti che lo diversificano da altri cereali. Ad esempio è privo di glutine, ha anche poco sodio, di conseguenza risulta eccellente per chi è iperteso. Il riso poi si presta per un'infinità di ricette: risotto allo zafferano, ai fiori di zucca, ma possiamo creare anche un'insalata di riso light. Il riso è perfetto per antipasti, piatti unici e primi.
0: Vicino, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanti punti avete già accumulato sulla Penny Card? Per ottenere i piatti della tradizione ci vogliono 180 punti e 99 centesimi di aggiunta. Ricevete un punto ogni euro di spesa e punti extra se acquistate alcuni prodotti jolly, ad esempio il tonno Rio Mare al naturale. Ricco di proteine e povero di grassi, se acquistate la confezione da 3 lattine più una gratis di tonno Rio Mare al naturale, ricevete 20 punti extra sulla vostra Penny Card. Poi punti in più per la vostra raccolta li ricevete anche acquistando il succo di frutta Wellness, ottimo da bere a merenda abbinandolo ad uno yogurt o a della frutta fresca come pesche o melone. I succhi Wellness sono disponibili ai gusti ace oppure multivitaminico e non contengono zuccheri aggiunti. Acquistando la confezione da 1,5 litri di succo Wellness ace o multivitaminico ricevete 10 punti extra sulla Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card. Corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny. La spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse, non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare